Trio Orlando izveo nam je trio Antuna Sorkočevića. A sada u istoj izvedbi slušamo klavirski trio u D-molu, opus 49 broj 1, Felixa Mendelssohna Bartholdija. Stavci Molto Allegro Agitato, Andante con moto tranquillo, Scherzo, Leggero Vivace i finale Allegro Assai Appassionato.

Cumarete e Cumparucci, iamo quando facciamo ora sti quattro passi di tarantella. Femmine e mascoli con buona creanza, abballate tutte panza con panza.